0: Recarga tus energías disfrutando de un super domingo.
1: Hey, amici europei, questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna.